0: halo.
1: La pinag special.
0: Kauban si Lolo Jose.
1: Halo halo special with Lolo Jose.
2: La la la la. La la la.